0: come la città gioca con i colori. Con ogni battito che ci unisce ci sostiene. Una canzone di gioia forte e vera, nei nostri cuori perfetta. Quindi alza la musica, lasciaci danzare senza disturbare. Le nostre anime, il ritmo è tutto ciò che conta. Nella notte infinita che ci piace tanto.
1: Und jetzt kommt ein Zungenbrecher. Der Häuptling hat Gravissen Hängebauch und eine hübsche Hose auch. Irgendwo in Illertissen liegt Igor Iltis in den Kissen.

0: Guarda come la città gioca con i colori. Con ogni battito che ci unisce e ci sostiene, una canzone di gioia, forte e vera, nei nostri cuori, perfetta.
1: Quindi alza la musica, lasciaci danzare.